altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la superbia, abbassate la superbia. E voi altri signoroni che ci avete tanto orgoglio, abbassate la

day. Tanto zinite zenin alla bella donna. Le tue mani, bellissima mani. Le tue grandi piedi, il tuo naso. Bella ragazza.

0: baixa la testa.
1: Ma tiene per nuovo a sentire per te.
0: Oggi la puoi
1: chi era? Che sei ma fama.
0: Allora, oh, fidi tu, un po' altro.
1: Oh, ci vieni da intendo, eh.
0: La sua voce, potrei vedere.
1: Oh, sta in mio.
0: Ma te la tatua. Mi sono lì, eh?
2: Pa, pa, pa, pa, pa, pa, escuta, giuventura. Per un giù del sole, una ribella avventura. Din le monte in can e tu venghe danzan il senso della mar batte con la mesura pa pa pa pa pa pa vesi la melodia pa pa pa pa pa pa per tutta la famiglia me dintre din lo cuore passeggiando per lo puoi e si ne deghe che me naga la mia vita.
3: Chez moi, y'a même plus de réveil, j'ai découvert le secret. Pour me tirer du sommeil, j'écoute le reggae. Chez moi, pas de rameur ni d'haltère à soulever. Pour faire la gymnastique, j'écoute le reggae. Moulons de problèmes en ouvrant le courrier. Pour rester bien cool, j'écoute le reggae. Les voisins s'embrouillent dans les escaliers.